mia gli ha battito si cazzo. Sì, adesso c'è terra. Non mi ha chiesto. Domani, se si chiama, non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto. Non mi ha chiesto.